0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ikiganiro ukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.